teschio, amico, I giorni tuoi, la gloria tua ponesti, ma fu colpa d'amore, e amor fa la tua scusa. Esulta,

0: tale delizie peregrinerare.
1: Ma Flaminia e Clarice son del tutto avvisate.
0: Il tutto sanno e ad ogni nostro disegno aderiranno. Lisetta nulla sa, ma non importa, con un'altra invenzione farò che la si creda nel mondo della luna trasportata. Ella è da cieco amata e cieco la desia, e a ciò che gli aderisca alle mie voglie gli ho promesso che lei sarà sua moglie.
1: Flaminia sarà mia
0: e mia sarà Clarice. Oggi ciascun di noi sarà felice. Le macchine son pronte, son pronti giù.

0: Ehi, Clarice! Lisetta!
1: Ora si va svegliando!
0: Ehi, dove sono?
1: Amico!
0: Hola, chi siete?
1: Che non mi conoscete? Non ravvisate, Eclittico?
0: Voi quello?
1: Sì, quel sonino!

0: che aria dolcissima è soave, mirate a vostri piedi del bel trente conto nascere le rose e i cibo.
1: Che bel mondo!
0: Udite il dolce canto degli auguri.

0: Son fuori di me, non so dove mi sia.
1: Udite l'armonia che scende gli arboscelli.

0: Bravissimi! Gli alberi in questo mondo suonan meglio dei nostri suonatori.
1: Or vedrete ballar ninfe e pastori.

0: andiamolo a ritrovare.
1: No, non è permesso con quell'abito andare dinanzi a lui, se gli non ve ne manda uno dei sui. Ma ecco i cavalieri con i paggi e sta